打！雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，雪娃，